0: fiesta.
1: Latino ritmo.
0: Sono opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei